Ovulia, piassane toccano, metocanis, alefticos in thayeris, pitana cortati, venicarrigani calatti, che le fagane toccanis, metocano, e toccano, metocanis, te lo napo.